poi carra un sol momento il peciglio a me volgete e il mio ritroverete quel che la proprir non sa. Una parlando innamorato in nomi niente, in nomi niente in mio confronto un medoro il sempre accato verso lui.

e tutte, tutte quante mi chiamano, m'aspettano, m'aspirano col cor. Due baronesse madri che sono inconsolabili, inconsolabili.